0: corazón, mi corazón.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&L DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio. Studio. X. Allora, mi fanno notare di là dal vetro della nostra regia, ma se questo giro di basso ha funzionato su un rap con i Grandmaster Flash, perché anche noi, nel nostro piccolo, non possiamo provarci? Con 3 DJ e 5 MCs, Move to the Groove, Disco 4.

ancora Central Line. Si formano dopo alcune esitazioni iniziali e arrivano alla composizione finale della band nel 78. Il leader, Steve Salvari, proveniva da un altro gruppo di cui faceva parte anche Errol Kennedy, che diventerà il batterista degli Imagination, mentre altri due membri finiranno a suonare con Boney M. Partecipano in tour con molti artisti, tra cui Roy Ayers e i Real Think. A

Few Places at the Same Time, il ricchissimo album di Ray Parker Jr. con numerosi estratti, tra cui scritta da lui stesso Until the Morning Comes.

lo stesso filone, vantano 2 dischi di platino e 5 in oro, hanno fatto parte della Solar Records, sono iscritti nella R&B Hall of Fame, Dynasty con il loro brano numero 1, And the Beat Goes On.

uno dei momenti migliori dell'intera opera. James M. Toomey.

Mantra, gruppo con membri dalla zona di Atlanta, furono scoperti da Larry Blackmon dei Cameo mentre suonavano a Disney World. Do You Wanna?

È proprio lui, Eddie Murphy, l'attore dalla risatissima Contagiosa, che nell'82 esce con questo singolo un tantinello provocatorio, direi, dove un po' scherzando e un po' no, fa una lunghissima lista di cose da mettersi nel... Quando poi viene fuori una ricompensa da $100, le cose cambiano.

Era Funky, sempre più incalzante. A mio giudizio è il più bello. Rory Cunningham, Paul Crutchfield, Richard Lee, Norman Durham, Feel the Funk.

Ancora Re-Ivio, tredicesima presenza, LP Rock On del 79, che è il secondo per la Arista Records. Da notare che quando Ray Parker Jr. fu messo sotto contratto con questa etichetta, è con gli amici Jerry Knight, Bonham e Carmichael che fonderà Re-Ivio, divenendo di fatto il primo gruppo afroamericano della Arista Records.

Paura! La band inizia ad avere successo nei primi anni 80 con brani che scalano le classifiche. Questa è Nasty Disposition.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Naturalmente benvenuti ad ascolto del Buongiorno e Musica, i soliti 60 minuti dedicati alle canzoni e anche alle notizie divertenti. Oggi parleremo di cibo, di influencer, di quello che combinano, roba da non credere. Poi ci sarà anche la disavventura di un campeggiatore, nonché l'invenzione del secolo, diciamo proprio di sì, ma tutto questo deve aspettare perché il Buongiorno e Musica inizia proprio con la musica, ebbene sì, e più esattamente con una canzone di una modella, cantante, e poi anche showgirl, insomma faceva un sacco di cose. Parlo al passato perché non ho idea se sia ancora in attività, lo appurerò mentre andrà in onda la sua canzone Taffy e I Love My Radio. Quindi non potevamo iniziare meglio. Amo la mia radio, naturalmente Radio Studio X.

E se qualcuno pensa di passare la notte insonne perché non sa che fine ha fatto Taffy, ebbene io ho fatto una ricerca. Anni fa ha deciso di abbandonare la carriera musicale di fotomodella e quindi se la sta spassando da qualche parte con tutti i quattrini che ha guadagnato e se la gode. E detto ciò, passiamo alla prima notizia di oggi, che è una a carattere gastronomico. Parliamo di un ristorante giapponese che, dopo aver vinto la medaglia d'oro al Japan Fried Chicken Grand Prix, cioè il Gran Premio del Giappone del pollo fritto, il proprietario ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato che il segreto del successo di questo ristorante risiede in un ingrediente segreto riutilizzato sin dall'apertura del locale 66 anni fa. Non ci posso credere. Pare che dall'anno di fondazione di questo ristorante nel 1960 non hanno mai buttato via l'olio di frittura, mai completamente. E se qualcuno pensa però che friggendo il pollo in un olio vecchio di 66 anni si potesse mettere a rischio la salute del cliente, ebbene no, perché il titolare del ristorante ha detto che la qualità dell'olio viene mantenuta attraverso la pulizia, la filtrazione e l'aggiunta quotidiana di olio nuovo. Ogni sera il personale del ristorante filtra i residui di carne, le impurità dall'olio e ne conserva una piccola quantità come base aromatica e poi aggiunge una nuova partita di olio per friggere. Quindi non utilizzano lo stesso olio di 66 anni fa, è meglio chiarire, però bisogna dire che utilizzando parte dell'olio di frittura vecchio e aggiungendone altro fresco, praticamente è una tecnica utilizzata da altri ristoranti per i loro brodi. Infatti si dice che il brodo di Oden, che è il più antico esistente in Giappone, è di un ristorante di Tokyo che lo utilizza da 70 anni. Invece in un altro ristorante in Bangkok, andiamo in Thailandia, serve la stessa zuppa da oltre 50 anni. Ecco come è nato il detto: ma mi rifili sempre lo stesso brodo quando si mangiano sempre le stesse cose? Ma a tale proposito, cosa dicono gli esperti? Che il brodo non è la stessa cosa dell'olio, perché l'olio, friggendolo più volte, produce delle sostanze cancerogene. E allora cosa facciamo? Non andiamo in questi ristoranti se ci troviamo in Thailandia oppure in Giappone? Non mangiamo il pollo fritto e evitiamo anche questo brodo che ha 50 anni.

erano le Arabesque, un trio musicale femminile tedesco formatosi nel 1977 e durato, non voglio dire quanto un gatto sull'Aurelia, ma insomma non moltissimo, 7 anni. E dopo 7 anni, come succede a molti matrimoni, si sono lasciate e non esiste più. Le abbiamo ascoltate in questo brano intitolato Six Times a Day. Ma torniamo a noi con le notizie gastronomiche, restiamo in Giappone. E dopo il brodo, vecchio 66 anni, adesso parliamo del tonno. Il tonno si sa che è un po' alla base della cucina giapponese, però qui si tratta di un tonno stagionato per 4 settimane con muffa ed è una delle prelibatezze culinarie più rare e controverse del Giappone. Consiste nel stagionare a secco il tonno rosso sotto uno spesso strato di muffa filamentosa. La carne però, dovete sapere, che risulta molto più tenera, al punto da sciogliersi in bocca. Però niente paura, non è che la muffa viene ingorgitata, no, la muffa viene rimossa accuratamente, lasciando solo il tonno stagionato, che di solito viene servito crudo come sashimi o sushi. E visto che ultimamente c'è questa moda di andare nel paese del sollevante, magari potete provare uno di questi ristoranti, o quello che fa il pollo fritto con l'olio di 66 anni, oppure questo tonno con la muffa che però viene rimossa. E potete rifletterci dove andare mentre ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ancora un minuto di sole.

Eccomi qua, ho digerito sia il brodo che il pollo fritto vecchio stantio, cotto nell'olio, fritto nell'olio vecchio stantio. Ma prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Africa, Toto.

Argomento della prossima notizia: accrediti bancari sbagliati, accrediti da infarto. Non è la prima volta che succede che qualcuno si trova accreditato sul proprio conto corrente un importo che non aveva mai versato. Questo importo però non è che ci stia tanto sul conto corrente, perché la banca poi se ne accorge subito e quindi viene tolto immediatamente. Ma quello che è accaduto ad un turco di 32 anni è veramente dell'incredibile, perché mentre era al supermercato alla cassa per pagare la spesa che aveva fatto, la carta è stata bloccata, e questo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Quindi questo 32enne improvvisamente è diventata una delle persone più ricche al mondo a causa appunto di questo malfunzionamento. Ma quanto è stato accreditato sul suo conto corrente? Ben un trilione di lire turche, che equivale, udite udite, a 17 miliardi 636 milioni e 200 mila euro, una somma incredibile anche da ripetere, cioè difficilissimo. Arrotondiamo a 18 miliardi. Avrà avuto popolarità per breve tempo questo poveraccio, però ha avuto anche un grande disagio, perché in seguito all'apertura di un'indagine per stabilire il problema, il perché siano stati accreditati questi soldi, lui ha avuto per un mese tutti i conti bloccati. Neanche da chiedersi il motivo per il quale è stato accreditato questo importo, perché tanto sono sicura che non troverò ulteriori notizie. Quindi l'unica cosa sicura è andare avanti con la scaletta musicale, e ascoltiamo Amy Grant e Every Heartbeat.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Rock You Baby, anni 70, siamo giunti così alla prima metà del Buongiorno in Musica dal Radio Studio X con notizie divertenti, spero, incredibili senz'altro, buffe, sì, e canzoni, vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, siamo giunti però al momento in cui va in onda la cover. E oggi è la volta di Tina Charles, una canzone del 1978. Però questa canzone era già stata incisa 2 anni prima, quindi nel 76, da Jimmy James and the Vagabonds, intitolata I'll Go Where the Music Takes Me. Quale ascolteremo? L'originale o la cover? Mandiamola in onda.

0: Non abbiamo fatto Ambarabacci Cicocò, non abbiamo fatto la conta, ma abbiamo scelto distinto l'originale, cioè Jimmy James and the Vagabonds con I'll Go Where the Music Takes Me. Ecco cosa abbiamo scelto per l'angolo dedicato alle cover.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Il protagonista della prossima notizia è un probabile vincitore della medaglia del fesso di turno che io assegno alla fine del programma, però ancora non lo so. Può darsi che ci sia un pari merito e quindi le medaglie siano due, ma vediamo. Intanto parliamo di questo personaggio che ha avuto una disavventura a Camp Edison, un'area naturalistica situata nei pressi di un lago sulle montagne della Sierra Nevada in un campeggio della California. Questo fatto però non è unico, è già accaduto diverse volte, ho avuto già occasione di parlarne con persone diverse naturalmente. Comunque, nel tentativo di recuperare i propri occhiali da sole, il personaggio in questione è caduto all'interno del serbatoio di una toilette chimica del tipo a secco. È rimasto bloccato all'interno ed è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli sceriffi della contea dopo circa 15 minuti. Insomma, è stato per 15 minuti in un cesso, ma non fare i bisogni, però probabilmente proprio dentro, non so se a testa in giù, in meno non è specificato, per cercare di recuperare gli occhiali da sole. Ma cosa ci vai a fare nel gabinetto con gli occhiali da sole? Questa è una domanda che si porrà per ancora dei mesi a venire. Noi invece andiamo avanti con la prossima canzone, ci stendiamo un bel velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo Disco Stomp, Hamilton Bohannon.

Mi stavo chiedendo come funziona una toilette a secco. Ebbene, funziona senza acqua né prodotti chimici. Adesso non voglio entrare nel dettaglio come vengono separati i liquidi dai solidi, lasciamo perdere, però questo tipo è stato abbastanza fortunato perché probabilmente era vuota, perché altre persone che hanno avuto la stessa disavventura è andata molto peggio, sono stati nelle feci letteralmente fino a che non sono arrivati i soccorsi. Ma adesso chiudiamo l'argomento? No, continuiamo, perché c'è un'invenzione. Avete presente l'espressione andare in bagno, che fa parte del nostro linguaggio quotidiano? Ebbene, da ora, grazie alla tecnologia avanzata, il bagno può venire da voi, ovunque voi siate. In occasione di una fiera a Shanghai, un'azienda ha presentato il suo rivoluzionario WC intelligente. Si chiama Xiaoban, è robotizzato, autonomo, basato sull'intelligenza artificiale. Beh, certo, non c'era neanche da specificarlo. Progettato principalmente per persone con disabilità o limitazioni motorie, molto più di una semplice toilette mobile. Una volta utilizzata, riattiva il suo sensore per tornare alla stazione di ricarica e smaltire i rifiuti maleodoranti. Il robot Xiaoban è già disponibile sul mercato cinese a circa $13,000, più o meno penso siano sui 12,000 euro, e non si sa però ancora se e quando verrà venduto al di fuori della Cina. Quindi per il momento il WC da noi non ci viene, siamo noi che dobbiamo andare da lui.

Ma quante persone godono nel pubblicare sui social quando sono in vacanza, quando sono in fila all'aeroporto per partire, oppure sono in crociera? Eh sì, devono fare invidia, devono far vedere a tutti quello che si possono permettere, però c'è sempre un rovescio della medaglia. E lo sa bene Ragnaguriar. Chi è Ragnaguriar? Ma chi la conosce? Beh, la conoscono in India perché è una popolare influencer diventata famosa perché ostenta denaro e gioielli su YouTube e altre piattaforme social. Recentemente è stata vittima di un furto con scasso che l'ha privata dei suoi preziosi gioielli e altri oggetti di valore. Diversi uomini si sono introdotti in casa, dove hanno chiuso a chiave la porta della stanza in cui dormiva con la famiglia, e una volta che si sono svegliati hanno visto evidenti segni di furto con scasso. Praticamente i ladri hanno portato via gioielli d'oro e d'argento, contanti, anche una confezione di energy drink, cioè di una bevanda energetica. Tante volte magari facendo questo furto avessero avuto bisogno di qualcosa che li tirasse su. Comunque i ladri hanno portato via per un valore di circa $10,000-$11,000, più o meno €10,000. Di recente la donna aveva pubblicato dei video della sua abitazione, magari anche con l'indirizzo, in cui mostrava gioielli e mazzette di soldi ai suoi quasi 100,000 followers. Insomma, sarà un po' dura per la polizia andare a cercare uno per uno questi 100,000 follower. Naturalmente è stata avviata un'indagine, ma i sospetti non sono ancora stati identificati.

mai ostentare sui social, mai far vedere quando si è in vacanza, mai far vedere quello che si possiede, perché i ladri sono sempre in agguato. Però se ci sono questi fessi, i ladri se ne approfittano. Vabbè, la medaglia senza dubbio va all'Indiana. Noi abbiamo ancora però dei minuti da dedicare alla scaletta musicale, e dopo Viola Valentino con Sora è la volta della pausa per far riposare la mente. Lo facciamo con Randy Crawford e One Day I'll Fly Away.

Mandando una di queste canzoni, delle volte viene spontaneo chiedersi, per modo di dire, ma che fine hanno fatto? Continuano a cantare oppure hanno preferito ritirarsi? Io dormirò comunque sogni tranquilli, anche se non so cosa sta facendo Viola Valentino e Randy Crawford, tutti gli altri che abbiamo mandato in onda dall'inizio del Buongiorno in Musica. Era così, mi era venuto in mente, ma non mi interessano i pettegolezzi, questi gossip, perché bisogna usare il termine gossip, che poi vorrebbe dire pettegolezzo. Ma lasciamoli da parte e andiamo avanti con la prossima, ultima canzone, che io potrei anche definire proprio così, una bella sviolinata, perché no, gli Hunter.

0: Una bella fatica star dietro a questo violino trascinante, veramente, questo brano degli Hunter con ispirazioni musicali scozzesi, ma un gruppo meteora. Sì, è durato pochissimo, forse il tempo di registrare questa canzone, con la quale concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro una buona giornata e naturalmente un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Come sempre, da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, musica para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

stai ascoltando Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giugno.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Topek, of all the guitar players I've ever heard, you're one of them.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
4: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A12 code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Si segnalano code per un incidente in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei nata nel nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato credo poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di

Mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Feeling More, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore, eh? Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora, si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto. Un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu, I Wanna Funky With You.

un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come fra virgolette campione per un midlay che tanto funzionò nel 1980, di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo megamix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981 dal titolo Hooked on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky con

dal disco mix, questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Earth, Wind & Fire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca, e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso, con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

Run of decisamente bello, prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso, pubblicato pure quello su Disco Mix.

non è mai stata realizzata una extended version. Anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo una versione molto corta. Dura appena 3 minuti, poco più, insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione funky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up the Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle, un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Let's Get Serious. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Hot.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola...
2: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Verso Bologna rallentamenti tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11, incidente sulla panoramica in uscita a Pian del Voglio provenendo da Roma. In A12, diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Ponte della Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa e tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giugno.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Naturalmente benvenuti ad ascolto del Buongiorno in Musica, i soliti 60 minuti dedicati alle canzoni e anche alle notizie divertenti. Oggi parleremo di cibo, di influencer, di quello che combinano, roba da non credere. Poi ci sarà anche la disavventura di un campeggiatore, nonché l'invenzione del secolo. Diciamo proprio di sì, ma tutto questo deve aspettare perché il Buongiorno in Musica inizia proprio con la musica, ebbene sì, e più esattamente con una canzone di una modella, cantante, e poi anche showgirl, insomma faceva un sacco di cose. Parlo al passato perché non ho idea se sia ancora in attività, lo appurerò mentre andrà in onda la sua canzone Taffy e I Love My Radio. Quindi non potevamo iniziare meglio. Amo la mia radio, naturalmente Radio Studio X.

E se qualcuno pensa di passare la notte insonne perché non sa che fine ha fatto Taffy, ebbene io ho fatto una ricerca. Anni fa ha deciso di abbandonare la carriera musicale di fotomodella e quindi se la sta spassando da qualche parte con tutti i quattrini che ha guadagnato e se la gode. E detto ciò, passiamo alla prima notizia di oggi, che è una a carattere gastronomico. Parliamo di un ristorante giapponese che, dopo aver vinto la medaglia d'oro al Japan Fried Chicken Grand Prix, cioè il Gran Premio del Giappone del pollo fritto, il proprietario ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato che il segreto del successo di questo ristorante risiede in un ingrediente segreto riutilizzato sin dall'apertura del locale 66 anni fa. Non ci posso credere. Pare che dall'anno di fondazione di questo ristorante nel 1960 non hanno mai buttato via l'olio di frittura, mai completamente. E se qualcuno pensa però che friggendo il pollo in un olio vecchio di 66 anni si potesse mettere a rischio la salute del cliente, ebbene no, perché il titolare del ristorante ha detto che la qualità dell'olio viene mantenuta attraverso la pulizia, la filtrazione e l'aggiunta quotidiana di olio nuovo. Ogni sera il personale del ristorante filtra i residui di carne, le impurità dall'olio e ne conserva una piccola quantità come base aromatica e poi aggiunge una nuova partita di olio per friggere. Quindi non utilizzano lo stesso olio di 66 anni fa, è meglio chiarire, però bisogna dire che utilizzando parte dell'olio di frittura vecchio e aggiungendone altro fresco, praticamente è una tecnica utilizzata da altri ristoranti per i loro brodi. Infatti si dice che il brodo di Oden, che è il più antico esistente in Giappone, è di un ristorante di Tokyo che lo utilizza da 70 anni. Invece in un altro ristorante in Bangkok, andiamo in Thailandia, serve la stessa zuppa da oltre 50 anni. Ecco come è nato il detto: ma mi rifili sempre lo stesso brodo quando si mangiano sempre le stesse cose? Ma a tale proposito, cosa dicono gli esperti? Che il brodo non è la stessa cosa dell'olio, perché l'olio, friggendolo più volte, produce delle sostanze cancerogene. E allora cosa facciamo? Non andiamo in questi ristoranti se ci troviamo in Thailandia oppure in Giappone? Non mangiamo il pollo fritto e evitiamo anche questo brodo che ha 50 anni.

Erano le Arabesque, un trio musicale femminile tedesco formatosi nel 1977 e durato, non voglio dire quanto un gatto sull'Aurelia, ma insomma non moltissimo, 7 anni. E dopo 7 anni, come succede a molti matrimoni, si sono lasciate. E non esiste più, le abbiamo ascoltate in questo brano intitolato Six Times a Day. Ma torniamo a noi con le notizie gastronomiche, restiamo in Giappone. E dopo il brodo, vecchio 66 anni, adesso parliamo del tonno. Il tonno si sa che è un po' alla base della cucina giapponese, però qui si tratta di un tonno stagionato per 4 settimane con muffa, ed è una delle prelibatezze culinarie più rare e controverse del Giappone. Consiste nel stagionare a secco il tonno rosso sotto uno spesso strato di muffa filamentosa. La carne però, dovete sapere, che risulta molto più tenera, al punto da sciogliersi in bocca. Però niente paura, non è che la muffa viene ingorgitata, no, la muffa viene rimossa accuratamente, lasciando solo il tonno stagionato, che di solito viene servito crudo come sashimi o sushi. E visto che ultimamente c'è questa moda di andare nel paese del sollevante, magari potete provare uno di questi ristoranti, o quello che fa il pollo fritto con l'olio di 66 anni, oppure questo tonno con la muffa che però viene rimossa. E potete rifletterci dove andare mentre ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ancora un minuto di sole.

Eccomi qua, ho digerito sia il brodo che il pollo fritto vecchio stantio, cotto nell'olio, fritto nell'olio vecchio stantio. Ma prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Africa, Toto.

Argomento della prossima notizia: accrediti bancari sbagliati, accrediti da infarto. Non è la prima volta che succede che qualcuno si trova accreditato sul proprio conto corrente un importo che non aveva mai versato. Questo importo però non è che ci stia tanto sul conto corrente, perché la banca poi se ne accorge subito e quindi viene tolto immediatamente. Ma quello che è accaduto ad un turco di 32 anni è veramente dell'incredibile, perché mentre era al supermercato alla cassa per pagare la spesa che aveva fatto, la carta è stata bloccata, e questo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Quindi questo 32enne improvvisamente è diventata una delle persone più ricche al mondo a causa appunto di questo malfunzionamento. Ma quanto è stato accreditato sul suo conto corrente? Ben un trilione di lire turche, che equivale, udite udite, a 17 miliardi 636 milioni e 200 mila euro, una somma incredibile anche da ripetere, cioè difficilissimo, arrotondiamo a 18 miliardi. Avrà avuto popolarità per breve tempo questo poveraccio, però ha avuto anche un grande disagio, perché in seguito all'apertura di un'indagine per stabilire il problema, il perché siano stati accreditati questi soldi, lui ha avuto per un mese tutti i conti bloccati. Neanche da chiedersi il motivo per il quale è stato accreditato questo importo, perché tanto sono sicura che non troverò ulteriori notizie. Quindi l'unica cosa sicura è andare avanti con la scaletta musicale, e ascoltiamo Amy Grant e Every Heartbeat.

Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Rock You Baby, anni 70, siamo giunti così alla prima metà del Buongiorno in Musica dal Radio Studio X con notizie divertenti, spero, incredibili senz'altro, buffe, sì, e canzoni, vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, siamo giunti però al momento in cui va in onda la cover. E oggi è la volta di Tina Charles, una canzone del 1978. Però questa canzone era già stata incisa 2 anni prima, quindi nel 76, da Jimmy James and the Vagabonds, intitolata I'll Go Where the Music Takes Me. Quale ascolteremo? L'originale o la cover? Mandiamola in onda.

0: Non abbiamo fatto Ambarabacci Cicocò, non abbiamo fatto la conta, ma abbiamo scelto distinto l'originale, cioè Jimmy James and the Vagabonds con I'll Go Where the Music Takes Me. Ecco cosa abbiamo scelto per l'angolo dedicato alle cover.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Il protagonista della prossima notizia è un probabile vincitore della medaglia del fesso di turno che io assegno alla fine del programma, però ancora non lo so. Può darsi che ci sia un pari merito e quindi le medaglie siano due, ma vediamo. Intanto parliamo di questo personaggio che ha avuto una disavventura a Camp Edison, un'area naturalistica situata nei pressi di un lago sulle montagne della Sierra Nevada in un campeggio della California. Questo fatto però non è unico, è già accaduto diverse volte, ho avuto già occasione di parlarne con persone diverse naturalmente. Comunque, nel tentativo di recuperare i propri occhiali da sole, il personaggio in questione è caduto all'interno del serbatoio di una toilette chimica del tipo a secco. È rimasto bloccato all'interno ed è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli sceriffi della contea dopo circa 15 minuti. Insomma, è stato per 15 minuti in un cesso, ma non fare i bisogni, però probabilmente proprio dentro, non so se a testa in giù, in meno non è specificato, per cercare di recuperare gli occhiali da sole. Ma cosa ci vai a fare nel gabinetto con gli occhiali da sole? Questa è una domanda che si porrà per ancora dei mesi a venire. Noi invece andiamo avanti con la prossima canzone, ci stendiamo un bel velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo Disco Stomp Hamilton Bohannon.

mi stavo chiedendo come funziona una toilette a secco. Ebbene, funziona senza acqua né prodotti chimici. Adesso non voglio entrare nel dettaglio come vengono separati i liquidi dai solidi, lasciamo perdere, però questo tipo è stato abbastanza fortunato perché probabilmente era vuota, perché altre persone che hanno avuto la stessa disavventura è andata molto peggio, sono stati nelle feci letteralmente fino a che non sono arrivati i soccorsi. Ma adesso chiudiamo l'argomento, no, continuiamo, perché c'è un'invenzione. Avete presente l'espressione andare in bagno, che fa parte del nostro linguaggio quotidiano? Ebbene, da ora, grazie alla tecnologia avanzata, il bagno può venire da voi, ovunque voi siate. In occasione di una fiera a Shanghai, un'azienda ha presentato il suo rivoluzionario WC intelligente. Si chiama Xiaoban, è robotizzato, autonomo, basato sull'intelligenza artificiale. Beh, certo, non c'era neanche da specificarlo. Progettato principalmente per persone con disabilità o limitazioni motorie, molto più di una semplice toilette mobile. Una volta utilizzata, riattiva il suo sensore per tornare alla stazione di ricarica e smaltire i rifiuti maleodoranti. Il robot Xiaoban è già disponibile sul mercato cinese a circa $13,000, più o meno penso siano sui 12,000 euro, e non si sa però ancora se e quanto verrà venduto al di fuori della Cina. Quindi per il momento il WC da noi non ci viene, siamo noi che dobbiamo andare da lui.

Ma quante persone godono nel pubblicare sui social quando sono in vacanza, quando sono in fila all'aeroporto per partire, oppure sono in crociera? Eh sì, devono fare invidia, devono far vedere a tutti quello che si possono permettere, però c'è sempre un rovescio della medaglia. E lo sa bene Ragnaguriar. Chi è Ragnaguriar? Ma chi la conosce? Beh, la conoscono in India perché è una popolare influencer diventata famosa perché ostenta denaro e gioielli su YouTube e altre piattaforme social. Recentemente è stata vittima di un furto con scasso che l'ha privata dei suoi preziosi gioielli e altri oggetti di valore. Diversi uomini si sono introdotti in casa, dove hanno chiuso a chiave la porta della stanza in cui dormiva con la famiglia, e una volta che si sono svegliati hanno visto evidenti segni di furto con scasso. Praticamente i ladri hanno portato via gioielli d'oro e d'argento, contanti, anche una confezione di energy drink, cioè di una bevanda energetica. Tante volte magari facendo questo furto avessero avuto bisogno di qualcosa che li tirasse su. Comunque i ladri hanno portato via per un valore di circa 10.000-11.000 dollari, più o meno 10.000 euro. Di recente la donna aveva pubblicato dei video della sua abitazione, magari anche con l'indirizzo, in cui mostrava gioielli e mazzette di soldi ai suoi quasi 100.000 followers. Insomma, sarà un po' dura per la polizia andare a cercare uno per uno questi 100.000 follower. Naturalmente è stata avviata un'indagine, ma i sospetti non sono ancora stati identificati.

mai ostentare sui social, mai far vedere quando si è in vacanza, mai far vedere quello che si possiede, perché i ladri sono sempre in agguato. Però se ci sono questi fessi, i ladri se ne approfittano. Vabbè, la medaglia senza dubbio va all'Indiana. Noi abbiamo ancora però dei minuti da dedicare alla scaletta musicale, e dopo Viola Valentino con Sora è la volta della pausa per far riposare la mente. Lo facciamo con Randy Crawford e One Day I'll Fly Away.

Mandando una di queste canzoni, delle volte viene spontaneo chiedersi, per modo di dire, ma che fine hanno fatto? Continuano a cantare oppure hanno preferito ritirarsi? Io dormirò comunque sogni tranquilli, anche se non so cosa sta facendo Viola Valentino e Randy Crawford, tutti gli altri che abbiamo mandato in onda dall'inizio del Buongiorno in Musica. Era così, mi era venuto in mente, ma non mi interessano i pettegolezzi, questi gossip, perché bisogna usare il termine gossip, che poi vorrebbe dire pettegolezzo. Ma lasciamoli da parte e andiamo avanti con la prossima, ultima canzone, che io potrei anche definire proprio così, una bella sviolinata, perché no, gli Hunter.

0: Una bella fatica star dietro a questo violino trascinante, veramente, questo brano degli Hunter con ispirazioni musicali scozzesi, ma un gruppo meteora. Sì, è durato pochissimo, forse il tempo di registrare questa canzone, con la quale concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro una buona giornata e naturalmente un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Come sempre, da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma fino alle 17 di oggi. Verso Bologna, code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 8 e 100 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 11. Verso Pisa, rallentamenti tra Montecatini Terme e Chiesino Zanese. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Empoli Ovest e San Miniato e tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est e 4 chilometri di coda per incidente tra Cascina e Navacchio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con 2 minuti e un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Marinero, marinero, marinero sì. Marinero, marinero, marinero, marinero sì.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 direzione Roma fino alle 17 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A12 un chilometro di coda per incidente al chilometro 152 tra Viareggio e Pisa Centro in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, 4 km di coda per incidente tra Cascina e Navacchio e code tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo,

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma fino alle 17 di oggi si segnala la chiusura per lavori del tratto sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A15 2 km di coda e traffico bloccato per un mezzo fermo dentro lo scambio di carreggiata tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 44.400 tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao. Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338.

0: 800-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, che rimarrà chiusa a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A15 invece, a causa di un veicolo in avaria in uno scambio di carreggiata, 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 2 km di coda nella stessa tratta in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, anche qui per un veicolo in avaria ora rimosso, 2 km di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Code anche sul ramo di Livorno a causa del traffico intenso tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio!
5: Dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Welcome to the world of rhythm.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Dancing for You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E si riparte con una nuova puntata di Mixing for You. Oggi ritorniamo ai vecchi santi, come si dice. Si torna nella funky sound, the house funky, che Pierino V ogni tanto piace cambiare, ma il funky house è comunque traccia importante per Mixing for You. Vi ricordo che siete su Radio Studio X, le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, Radio Garden, ci trovate su TuneIn, sono due applicazioni per iOS e Android. Trovate chi ha un vecchio sinto anche in FM sugli 87.3. La nostra frequenza principale, o la frequenza regina, è quella in AM stereo. E appunto le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it. Per quanto riguarda Mixing for You, trovate la email di Pierino V, ovvero pierinov@radiostudiox.it. Chi volesse fare delle richieste un po' particolari magari, e trova anche l'email, ovvero Pierino VEE, si scrive così, Pierino VEE, Pierino V, ok? Ci sentiamo e si parte subito.

Si chiamano Tramps. La DJ S coming back di Disco Inferno. Questo è Mixing for You.

0: Mi arriva il quartetto più famoso della Svezia. Coloro che hanno scandito la disco negli anni 70 si chiamano ABBA. Arriva.
1: Oh, voulez-vous? Voulez-vous?

0: Mixing for You con Pierino V.
1: Direttamente dalla Svezia, Abba. Oh, voulez-vous?

uno dei brani un po' meno conosciuti degli ABBA, piaceva metterlo così. ABBA, Voulez-vous.

direttamente dalla Svezia, il gruppo che ha segnato la disco negli anni 70 di ABBA. Si chiama Voulez-vous danser avec moi ce soir? Voulez-vous danser avec moi, mademoiselle? Arrivano loro, Bonnie M, e questa è Rasputin. Mamma mia, Rasputin. Così, così.

0: Vi ricordo anche che il sabato ho la supervisione di Radio Studio X sui canali social Facebook, Instagram e anche Mixcloud. Va in onda la direttina, ovvero il live di Pierino V.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino V è la segretà.

4 AM. Rasputin. Questo è Mixing for You.

0: il prossimo. Una remix di Mark Hadrum. It's a Godak home. E allora torno a casa. Bonnie Ham. Vi ricorderà qualcosa questo, eh?
1: Barbra Streisand.
0: C'era un pezzo degli anni 2000 che faceva proprio così. Ma questa è l'originale.

Barbra Streisand. Riprese corretto da Barbra Streisand. Questo era l'originale. Gonna Go Home, Bonnie M.

0: Arriva. Il grande Rick James. Vediamo se vi ricordate questa. Super Freak. Osa Super Freak. Vai, Rick James.
1: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.

0: Super Freak, Rick James.
1: In arrivo il gruppo per me più importante della musica dance. Sono pochi i gruppi che hanno segnato l'era della musica dance negli anni 70 e 80. Ci sono stati i Bee Gees, ovviamente, con la febbre del sabato sera, ma c'erano anche loro, i grandi

0: Vi ricordo che sui canali social di Radio Studio X e su quello di Pierino V il sabato trovate la direttina.
1: Vi ricordo che ogni sabato sui canali Facebook

seguite sempre i social, perché comunque trovate tutte le news riguardo i DJ di Radio Studio X. Trovate anche le news per quanto riguarda le live di Pierino V

Ancora DJ S che ci regala questa remix di Earth, Wind and Fire. Boogie, Boogie, Boogie Wonderland.

0: del programma. Ho trovato una chicca, Melba Moore, Pick Me Up.
1: Sì.
0: La Mike Andrews Quick Edit di Melba Moore.

0: in onda ora su Radio Studio X.
1: Mixing for you.
2: Si chiama Malbo Moore. Questa è la remix di Mike Handles, la quick edit di

Up, remix di Melba Moore, la remix di My Candles, Quick Edit. Let's go. Questo è Mixing for You. Abbiamo messo anche in

Mirror Bell. Mirror Ball, non Mirror Bell. Mirror Bell sarebbe una campana. Mirror Ball, Melba Moore. Per il Mixing for You di oggi, Pick Me Up, Mike Candles.

0: uno dei gruppi che ha segnato veramente la storia della musica dance, prima tutti insieme e poi da singolo, il grande Michael Jackson. Loro sono i Jackson 5 e la prossima che arriva si chiama Can You Feel It?
1: Oh yeah!
0: Entra

0: Vi ricordo i SAP. Mixing for you, sempre mixato in live for full effect.
1: Sì, sono loro.

Can You Feel It? La voce di Michael Jackson e insieme ai fratelli Jackson 5. Tutto questo per Mixing for You di oggi.

Arriva, arriva, arriva, arriva. Il prossimo. Manix Crystal. Let's All Chant. Michael Zucker. Ben.

0: così la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Ma soprattutto ci fa ballare, sì! È la musica del Mixing for You, tutti i martedì e giovedì, dalle magiche frequenze di Radio Studio X.

0: Universal Center, la versione Manix Crystal Disco Edit di Michael Zagerband. Il prossimo si chiama Keep on Jumping. E loro sono i Music. Mamma mia, entra così,
1: piano piano. Vai, vai, vai.

è normale che la trasmissione di oggi abbia delle leggere inflessioni anni 70. Dopo quella dell'altro giorno, dopo l'ultima puntata che era Studio 54, qui ci spostiamo un po' sulla Funky House, ma ci siamo, dai. Music arriva. Kevin McKay, stai a sentire, eh?

musica, quella di Radio Studio X, l'ascoltate solo qui. E questo è Mixing for You insieme a Pierino V, tutti i martedì e giovedì dalle 16:30. Lei è Donna Summer, la musica è quella di Giorgio Moroder, ma la remix

Remix dei Barry and Gibb, Cerrone, Super Nature. Con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Mi raccomando anche di stare sempre all'ascolto di Radio Studio X, perché la bella musica la trovate solo da noi, le magiche frequenze di Radio Studio X. E con questa vi saluta Pierino, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando anche di seguire i social, Facebook, Instagram, il sabato alle 18.30 con la direttina in live di Pierino V.

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
3: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Questa è Radio Studio X. Per Livorno e Costa Toscana 1485 kHz. Arezzo e provincia 1584 kHz. La prima radio italiana in AM stereo. www.radiostudiox.it.
4: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Luis, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconesi con Radio Studio X, benvenuti. Apriamo questa puntata di Juice con Bonnie Tyler.

Era Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, 1983, mentre nel 1984 usciva Holding Out of the Hero, sempre di Bonnie Tyler, che salutiamo e ringraziamo per la sua musica.

misceliamo. In arrivo Night Fever, omonima colonna sonora del film, esattamente dal 1978. La febbre del sabato sera, qui in Juice su Radio Studio X.

con Juice qui su Radio Studio X con Rob Zancanelli. E allora ci siete? Questi sono i Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990.

sentire che la canzone che entra, la domanda del Cruciverba, è una località estiva dove si balla dalla sera alla mattina. E allora senti Marton, From Ibiza, la canzone è People From Ibiza, l'anno.

sulle coste. Ma per chi volesse sentirci ancora più distante, può scaricare l'app dal sito www.radiostudiox.it e da lì ci ascolta in modalità ovunque grazie a Steve McDoc, che ha creato quest'app meravigliosa.

di Madonna dell'anno 1985. Misceliamo Rhythm of the Night, The Barge, sempre dell'anno 1985. Stai ascoltando Juice, il programma ricco di vitamine musicali, quello che ti fa ballare e ti fa cantare su Radio Studio X.

Ed in arrivo il DJ Stefano Secchi al tempo di Rete 105 Network. La canzone con cui ha fatto un grandissimo successo si chiama I Say Yeah, featuring Orlando Johnson, anno 1991.

Radio Studio X e da lì scarichi anche l'app per i dispositivi Android. La scarichi, installi, dai permessi per far muovere le lancette a tempo di musica e ci ascolti ovunque.

Ascoltando Juice su Radio Studio X 99.2 FM 1188 kHz in AM stereo oppure in app dal sito www.radiostudiox.it. E questa è More and More, Capitan Hollywood Project 1990.

request sulla mail juice.djrob@gmail.com. Ma vi ricordo anche che lo potete fare dalla sezione dedicata dell'app, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Ed intanto, come seconda traccia richiesta da Michela, Ivana Spagna, la canzone Easy Lady, anno 1986. E allora canta e balla con Radio Studio X, il programma che stai ascoltando è Juice.

ci ha inviato Michela da Valvano, provincia di Lucca. Eh sì, questa è la sua playlist. Ed in arrivo dal 1983, esattamente il successo dell'estate 1983, la canzone si chiama I Like Chopin, come puoi sentire da queste note, lui è Gazebo, qui su Radio Studio X.

Il programma che stai ascoltando si chiama Juice e sei sempre sento connesso su Radio Studio X 99.2 FM 1188 kHz in AM stereo. Ed allora misceliamo ancora la playlist di quest'oggi di Michela Balbano Lucca. Questa è P Children, P Lion, un altro successo sempre dell'anno 1983. Chi non se la ricorda?

E mentre mi stavo gustando il video di Hathaway, What is Love, in arrivo Free degli Ultronate dell'anno 1997. Senti un po' che sound che suoniamo quest'oggi della playlist di Michela.

0: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo.
1: E si continua con la playlist di Michela. Penultimo brano, Let Me Be, Talisa.

dei Sunbeam 2012. Questo è l'ultimo disco della parte dedicata alla tua playlist, la playlist di Michela Di Balbano Lucca, che ringraziamo per averci scritto. Intanto ci godiamo questa Outside World.

0: Ehi Martin, santo Giove, sento connettiti!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a Pian del Mugnone. Convogli percorrenti la linea Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi fino all'11 agosto, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Piazza dei Cavalleggeri, chiusura anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie, lato Lungarno Serristori. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti e un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione.
4: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60

minuti di funky su Radio Studio X. Allora, mi fanno notare di là dal vetro della nostra regia, ma se questo giro di basso ha funzionato su un rap con i Grandmaster Flash, perché anche noi, nel nostro piccolo, non possiamo provarci? Con 3 DJ e 5 MCs, Move to the Groove, Disco 4.

Ancora Central Line. Si formano dopo alcune esitazioni iniziali e arrivano alla composizione finale della band nel 78. Il leader, Steve Salvari, proveniva da un altro gruppo di cui faceva parte anche Errol Kennedy, che diventerà il batterista degli Imagination, mentre altri due membri finiranno a suonare con Boney M. Partecipano in tour con molti artisti, tra cui

Places at the Same Time, il ricchissimo album di Ray Parker Jr. con numerosi estratti, tra cui scritta da lui stesso, Until the Morning Comes.

vantano 2 dischi di platino e 5 in oro. Hanno fatto parte della Solar Records, sono iscritti nella R&B Hall of Fame Dynasty con il loro brano numero 1, And the Beat Goes On.

uno dei momenti migliori dell'intera opera. James M. Toomey.

È proprio lui, Eddie Murphy, l'attore dalla risatissima Contagiosa, che nell'82 esce con questo singolo un tantinello provocatorio, direi, dove un po' scherzando e un po' no, fa una lunghissima lista di cose da mettersi nel... Quando poi viene fuori una ricompensa da $100, le cose cambiano.

Clear. Funky sempre più incalzante. A mio giudizio è il più bello. Wally Cunningham. Bo Crutchfield. Richard Lee. Norman Durham. Feel the Funk.

Ancora Reivio, tredicesima presenza, LP Rock On del 79, che è il secondo per la Arista Records. Da notare che quando Ray Parker Jr. fu messo sotto contratto con questa etichetta, è con gli amici Jerry Knight, Bonham e Carmichael che fonderà i Reivio, divenendo di fatto il primo gruppo afroamericano della Arista Records.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 293 in direzione Bologna, chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze

0: Firenze Scandicci con 3 km di coda. Passiamo sulla Fipili ancora a causa di un incidente e possibili disagi in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a Pian del Mugnone, convogli percorrenti la linea Firenze-Vaglia Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi fino all'11 agosto, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Piazza dei Cavalleggeri, chiusura anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie, lato Lungarno Serristori. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

sole dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel è nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di

I Mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Billy Moore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu.

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midley che tanto funzionò nel 1980, è di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo mega mix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

pincerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981, dal titolo Hook on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky.

bel disco mix questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Earth, Wind & Fire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

Brano decisamente bello, prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso, pubblicato pure quello su Disco Mix.

stata una extended version anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo la versione molto corta, dura appena 3 minuti, poco più insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione funky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up the Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle. Un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Let's Get Serious. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Heart.

0: ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22:03.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata

grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Shockwave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song. Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twix che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave. È un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album Little Epiphanies ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mezzingers, il pezzo Better Angels. You got-

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels, loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready, loro sono i Big Thief.

0: Il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Redai, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: Dove la differenza?
2: A Radio Studio X sono le ore 2 e un minuto.
3: Funky, you're funky DJ.
4: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica